0: Radio. Radio.
1: Samo hitovi.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai